ñeneen ñi may ci téere bi di ko jàng te di ko jàngale. Man yàlla jox naa leen assurance ni seytaane du man ci ñoom dara, jox naa leen assurance ni ëllëg buñ texee di mukk, waaye jox naa leen assurance ni man yàlla danaa leen musal ci pexey iblis ak ñu ànd ak moom.